0: My step into eternity is not what it might have been.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Zero FM.
1: Le scarpe camminano insieme, ognuna una storia diversa. Di notte si riposa.

incontri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 20 maggio, Ariete. Dopo giorni tesi, cerchiamo una via di mezzo che accontenti tutte le parti. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. Toro, possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero, dentro e fuori. Venere, Giove in sestile aprono spazi di abbondanza e di gratitudine. Gemelli, curiosità per lo studio e gli affari. Le idee economiche o pratiche oggi trovano terreno fertile e ci spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Cancro, le risposte non si trovano nel mondo esterno, ma dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione. Leone, la ricchezza si costruisce con pazienza e perseveranza. Saturno in Ariete dona la stabilità per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Vergine, il trigono di Marte ci dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia di Venere in sestile garantisce armonia anche nei piccoli conflitti. Bilancia, avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. Con Mercurio in trigono a Plutone, la mente si apre a possibilità più serene e reali. Scorpione, veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore. Manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Sagittario, praticità e ingegno finanziario sono al massimo. Siamo in grado di gestire con cura il bilancio familiare o aziendale. Dimostriamo affidabilità e generosità. Capricorno, Marte in Toro porta energia positiva e azione costruttiva, ma Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Il risultato migliore nasce dalla diplomazia. Acquario, il Sole e Marte ci mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però ci aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e responsabilità. Pesci, le alternative non mancano e la Luna in Cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta. Selezionato il percorso, l'universo ci supporta. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
6: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
7: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
8: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
7: Dimmi dove?
8: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
7: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti questo 20 maggio, San Bernardino, accade oggi Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i Blue Jeans, 1873. 1980 invece è fondata Legambiente. Nati oggi Gabriele Muccino, grande regista italiano, 1967. 1944 invece Joe Cocker, grande proprio simbolo del blues targato bianco. Nereo Rocco, 1912, nato a Trieste, un calciatore e allenatore. Jaker Casillas, 1981, che è un giocatore di calcio. Samuele Papi, 1973, ex pallavolista. I dude di Google, Gilbert, premendo proprio prendendo spunto dalla trasmissione televisiva dedicata al fumetto nell'89, disegnatore Scott Adams traspose la sua esperienza di impiegato. Scomparsi oggi Niki Lauda, ex pilota di Formula 1 2019. Nel 2024 Carl Heinz Schellinger, che è sempre stato insomma grande giocatore di calcio. E Nino Benvenuti, invece ex pugile, 2025.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D, fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
7: I feel Slovenia.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good Morning 101.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Ritorna Sapori Proloco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
4: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
5: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
4: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
6: Questa la condivido.
7: Il Termen Hotel Caravanker e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 20 maggio, Ariete. Dopo giorni tesi, cerchiamo una via di mezzo che accontenti tutte le parti. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. Toro, possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero, dentro e fuori. Venere, Giove in sestile aprono spazi di abbondanza e di gratitudine. Gemelli, curiosità per lo studio e gli affari, le idee economiche o pratiche oggi trovano terreno fertile e ci spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Cancro, le risposte non si trovano nel mondo esterno, ma dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione. Leone, la ricchezza si costruisce con pazienza e perseveranza. Saturno in Ariete dona la stabilità per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Vergine, il trigono di Marte ci dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia di Venere in sestile garantisce armonia anche nei piccoli conflitti. Bilancia, avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. Con Mercurio in trigono a Plutone, la mente si apre a possibilità più serene e reali. Scorpione, veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore. Manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Sagittario, praticità e ingegno finanziario sono al massimo. Siamo in grado di gestire con cura il bilancio familiare o aziendale. Dimostriamo affidabilità e generosità. Capricorno, Marte in Toro porta energia positiva e azione costruttiva, ma Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Il risultato migliore nasce dalla diplomazia. Acquario, il Sole e Marte ci mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però ci aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e responsabilità. Pesci, le alternative non mancano e la Luna in Cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta. Selezionato il percorso, l'universo ci supporta. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico del Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione di oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile non sarà esclusa la possibilità di qualche pioggia sparsa. Temperatura minima qui in 12 gradi, la massima 24. Andiamo a vedere un po' invece domani. Tempo più stabile, cielo in genere sereno, poco nuvoloso con cumuli pomeridiani in montagna. Venti di brezza, temperatura ulteriore lieve aumento. Temperatura minima 12 gradi, la massima 27. Ma andiamo a vedere un po' a grado lineare. Oggi nuvolosità innocua, i venti saranno moderati, soffieranno dai 10 fino ai 18 km all'ora con temperature dai 12 ai 24 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest, intensità tra i 10 fino ai 17 km all'ora, temperatura tra i 13 e i 26 gradi. Poi invece passiamo a Jesolo, logicamente con Bibione, Caule, Lido di Venezia. Oggi nubi sparse, soffierà vento moderato dai 10 fino ai 17 km all'ora, temperature tra i 13 e i 22 gradi. Domani invece la giornata sarà bel tempo, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-sud-ovest tra gli 11 e i 17 gradi, con temperature dai 15 e i 23 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summoned Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
1: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flotilla Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali a largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa a largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
0: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le telecamere GoPro e i computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub. Il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
0: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo. Terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gun runners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
3: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo tre secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice c'è fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Želite opopoln mir in sproščeno priti do kopališču v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
6: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
7: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
8: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: per il vostro giardino. Forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco di fronte il deposito degli autobus.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese

0: quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flottiglia, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di DanEurope, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Bela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente, un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser, solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
5: Questa la condivido.
6: Pronti per un'avventura indimenticabile?
7: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
6: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
8: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

0: strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Ritorna Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con la costa dell'Istria. Beh, oggi qualche nube sparsa, venti da nord-nord-est con intensità tra i 6 e i 13 km all'ora, temperature tra i 10 e i 22 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-est con intensità tra i 13 e i 19 km all'ora. Temperatura minima 12 gradi, la temperatura massima invece 24. Vediamo un po' anche venerdì, così un accenno, giornata serena, i venti saranno moderati, soffieranno da nord-nord-est, intensità tra i 10 e i 19 km all'ora, con temperature tra i 12 e i 25 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Ci ha ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la 2ª riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si. Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 20 maggio, Ariete. Dopo giorni tesi, cerchiamo una via di mezzo che accontenti tutte le parti. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. Toro, possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero, dentro e fuori. Venere, Giove in sestile aprono spazi di abbondanza e di gratitudine. Gemelli, curiosità per lo studio e gli affari, le idee economiche o pratiche oggi trovano terreno fertile e ci spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Cancro, le risposte non si trovano nel mondo esterno, ma dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione. Leone, la ricchezza si costruisce con pazienza e perseveranza. Saturno in Ariete dona la stabilità per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Vergine, il trigono di Marte ci dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia di Venere in sestile garantisce armonia anche nei piccoli conflitti. Bilancia, avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. Con Mercurio in trigono a Plutone, la mente si apre a possibilità più serene e reali. Scorpione, veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore. Manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Sagittario, praticità e ingegno finanziario sono al massimo. Siamo in grado di gestire con cura il bilancio familiare o aziendale. Dimostriamo affidabilità e generosità. Capricorno, Marte in Toro porta energia positiva e azione costruttiva, ma Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Il risultato migliore nasce dalla diplomazia. Acquario, il Sole e Marte ci mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però ci aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e responsabilità. Pesci, le alternative non mancano e la Luna in Cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta. Selezionato il percorso, l'universo ci supporta. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:52.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena, è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
9: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto,
5: tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
2: Buona giornata, ben ritrovati a tutti. Condizioni di tempo che saranno oggi dettate dal passaggio di un debole ma diciamo abbastanza veloce fronte che arriva dall'Europa settentrionale, che poi passa alle Alpi orientali. Quindi ci aspettiamo nel pomeriggio qualche rovescio, qualche temporale in montagna, e successivamente questi temporali potrebbero anche interessare la pianura e forse anche la costa. È un passaggio veloce che appunto porta un po' di instabilità. Da partire da domani le correnti in prevalenza sempre settentrionali dovrebbero cominciare a portare aria un po' più secca, quindi dovremmo avere maggiore stabilità, quindi direi per lo più giornate soleggiate, specie su pianura e costa, con temperature in progressivo e costante aumento, tanto che verso la fine della settimana, all'inizio della prossima, probabilmente in pianura toccheremo i 28, forse anche i 30 gradi, valori un po' più bassi sulla costa, sempre per l'effetto un po' rinfrescante del mare. Nei pomeriggi, quindi, questo sarà un po' una caratteristica, moderata instabilità in montagna, ma non cose diciamo importanti, si potrebbero formare un po' di nubi e forse qualche locale rovescio, questo dovuto proprio anche al riscaldamento. Questa sarà la caratteristica poi a partire da domani per i prossimi giorni.
1: Grazie, ringraziamo Sergio Nordio dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, a presto.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Buongiorno, benvenuti a Radio Punto Zero, io sono Igor da Milano, 338-611-6060. Beh, oggi andremo a parlare di qualcosa che succederà tra poco, perché parte dal 22 fino al 24 maggio, quindi manca veramente pochissimo, e vi parlo di olio e dintorni. Infatti abbiamo con noi Anna Maria Chiappo, intanto benvenuta, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, cosa ci aspetta questa edizione, insomma, cosa bolle in pentola per rimanere a tema?
5: Un weekend ricco di eventi adatti per tutti, dai più piccoli ai più grandi, con corsi di degustazione, pranzi guidati dallo chef Kevin Geddi, che è ambasciatore del gusto, accompagnati da Angelo Floramo e da Stefano Cosma, e accompagnati dai vini delle aziende vitivinicole locali, per poi passare anche ai corsi di coltivolio, alla scoperta dell'olio extravergine di oliva, agli incontri letterari, agli Olivarelli Junior, che sono dei approcci a dipingere con l'olio Evo per i bambini, per i piccoli diciamo.
4: Bello.
5: Alla passeggiata botanica, che si conclude con una merenda nell'oliveto. All'evento ludico motorio Wallis, a Torpa Irons di Wallis e Badie. Alla pedalata, al convegno sull'olio extravergine di oliva con il consorzio, con i tecnici del CREA, dell'ERSA e al mercato agricolo, al premio olio dell'Abate, che premia l'azienda che ha l'oliveto più bello, più caratteristico, l'olio buono e una bella etichetta di presentazione, per poi fare un giro in vigna dove si va a visitare l'abbazia di Rosazzo, in particolare la cantina di Felluga, accompagnati dall'agronomo Bragagnin, e poi rientrare nella festa, dove appunto c'è la presentazione del volume Vita dei Campi di Angelo Floramo e la partecipazione di Armando Mucchino, storico giornalista della trasmissione Rai FVG.
4: Insomma, ne avete
5: collaborazione
4: di
5: col Circolo Culturale di Rosazzo.
4: Logicamente abbiamo detto 22, 23, 24 maggio, parco di Villa Maseri a Leis Udine, dove insomma ci sarà tanta musica, ci sarà tanto sport, ci può dire che ce n'è per tutti i gusti.
5: Perché così, tutti i gusti, e specialmente al menù anche, che sarà per tutti i gusti, dove abbiamo le crespelle, i gnocchi, il charzone, il filetto di trotta, il carpaccio, la guancetta, il fricco. Accompagnati dalle aziende vitivinicole locali.
4: Li stiamo facendo un po' di così di sapori. Allora, quindi vi ricordo: convegni, live music, sport, enoteca, cultura, cucina, degustazioni, tutto questo 22, 23, 24 maggio, Olio e dintorni, Parco di Villa Maseri, Oleis Udine. Anna, Anna Maria, che dirti? Venite numerosi.
5: Esatto, vi aspettiamo numerosi.
4: Intanto ce n'è per tutti i gusti, potete anche visitare o sulle pagine social, trovate tutte le informazioni, tutte le varie escursioni che ci saranno, tutte le varie insomma eventi che ci saranno da proprio dal 22 fino al 24. Intanto io ti ringrazio, buona giornata e buon lavoro.
5: Grazie, vi aspettiamo.
6: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
4: Benvenuti a questo 20 maggio San Bernardino, che oggi Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i Blue Jeans, 1873. 1980 invece è fondata Legambiente. Nati oggi Gabriele Muccino, grande regista italiano, 1967. 1944 invece Joe Cocker, grande proprio simbolo del blues targato bianco. Nereo Rocco, 1912, nato a Trieste, un calciatore e allenatore. Jaker Casillas, 1981, che è un giocatore di calcio. Samuele Papi, 1973, ex pallavolista. I dude di Google, Dilbert, premendo proprio prendendo spunto da una trasmissione televisiva dedicata al fumetto, nell'89 il disegnatore Scott Adams traspose la sua esperienza di impiegato. Scomparsi oggi Niki Lauda, ex pilota di Formula 1 2019. Nel 2024 Karl-Heinz Schellinger, che è sempre stato insomma grande giocatore di calcio. E Nino Benvenuti, invece ex pugile, 2025.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
7: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
8: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
1: Bentornati nel nostro appuntamento dedicato ai viaggi. Beh, la cosa più bella che ci può capitare è appunto organizzare un viaggio, ma soprattutto sapere che qualcuno sta lavorando per noi per fare in modo che le nostre opportunità di viaggio siano sempre tantissime. Parliamo di MSC Crociere, che sta veramente crescendo a ritmo sostenuto. 10 nuove navi in 10 anni in arrivo, con una flotta che nel 2035 salirà ben 35 unità, ma noi ne parliamo insieme al direttore commerciale di MSC Crociere, Luca Valentini. Buongiorno, ben trovato.
2: Ben trovato a tutti, buongiorno Barbara, buongiorno.
1: Allora Luca, insomma, ce la mettete tutta per farci viaggiare in tutto il mondo nel massimo comfort possibile.
2: Sì, no, questa è un'idea di MSC che nasce un po' di tempo fa, no? Cercare ogni anno di dare sempre qualcosa di nuovo ai nostri crocieristi, qualcosa di nuovo che può essere un itinerario, un porto, un'escursione o magari una nuova nave. E proprio su questo che proprio in questi giorni MSC ha comunicato il nuovo piano industriale. Da qui ai prossimi 10 anni saranno 10 le navi che entreranno in flotta, quindi ci stiamo ponendo l'obiettivo entro il 2035 di arrivare a 35 navi, e questo lo facciamo perché questo è l'unico modo che possiamo avere per ampliare la gamma di servizi, la gamma di destinazioni, ma soprattutto le persone che grazie alle navi da crociera potranno sempre più scoprire il mondo. L'obiettivo che ci siamo posti nei prossimi 10 anni è arrivare a 100 paesi toccati con le nostre navi da crociera, con 300 destinazioni pronte e disponibili per i nostri crocieristi. Perché? Perché è facile magari pensare a una crociera d'estate con la propria famiglia, no? La classica, dico così, 7 notti ad agosto attraverso le isole greche oppure attraverso le isole Baleari in Spagna. Beh, a volte è un po' più difficile, e in questo noi ci siamo posti la sfida, pensare alle proprie vacanze, che possono essere invece quelle di un catalogo intero di MSC Crociere, che parte da crociere da una sola notte fino ad arrivare alla World Cruise, quindi il giro del mondo, che sono 122 notti a bordo delle nostre navi, per meglio apprezzare le bellezze naturali, culturali, astronomiche del mondo intero. Quindi quello che poniamo noi come obiettivo è crescere in termini di disponibilità, ma soprattutto far sì che tutti quanti possano pensare alle crociere come una vacanza ideale per i propri gusti. Ci sono cose che magari non tutti possono cogliere nelle crociere come vacanze, perché spesso vengono pensate come crociere quelle classiche, no? Quelle delle famiglie, quelle magari delle persone un po' più grandi che vogliono festeggiare la chiusura del lavoro. In realtà ci sono delle meravigliose opportunità, magari con mini crociere per i giovani, oppure viaggi di istruzione, o ancora, come dicevo prima, il giro del mondo. Questo tutto per i nostri crocieristi.
1: Beh, le vacanze più belle di sempre con MSC Crociere. Beh, anche stavolta abbiamo sognato, le opportunità sono tantissime, non vi resta che trovare quella che vi piace di più e programmare la vostra vacanza.
2: Esattamente, noi siamo qui per aspettare proprio tutte quante le vostre richieste. Ciao a tutti.
1: Grazie Luca Valentini, noi torniamo presto perché abbiamo altri due bellissime novità da raccontarvi, non mancate.
0: Mare, profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine e in via Venezia 121 a Pordenone.

0: hide.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, Sergio Nordio.
4: Eccoci qua, ben ritrovati, condizioni di tempo che vanno un po' cambiando nelle prossime ore in montagna per il passaggio di un veloce fronte che interesserà le Alpi orientali, quindi avremo un po' di instabilità, qualche rovescio, qualche temporale nel corso del pomeriggio, poi già una tendenza al miglioramento in serata. Per i prossimi giorni offriranno in genere correnti più secche e progressivamente più miti, quindi avremo appunto un progressivo aumento delle temperature anche in montagna. È sempre possibile nei pomeriggi, specie sulle Alpi Giulie, le Prealpi Giulie, la formazione di un po' di nuvolosità e anche la possibilità di qualche locale rovescio. Questa sarà una caratteristica che ci accompagnerà anche verso la fine della settimana. Direi tempo di base buono, diciamo primaverile, forse anche quasi estivo per le temperature, però sempre con la possibilità al pomeriggio di avere un po' di nubi dovute proprio anche al riscaldamento. Per il resto non ci sono per il momento particolari cambiamenti.
3: Grazie, ringraziamo Sergio Nordio dell'ARPA e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
4: Grazie a voi, buona giornata.
2: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U-Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
1: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
0: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
2: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
0: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
3: Ritorna Sapori Pro Loco.
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: sognate una fuga nella natura?
7: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
6: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
7: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
8: I feel Slovenia.
9: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: da zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 11 e 10 minuti.
3: Avevo bisogno

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:12.

0: diretta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Il Termen Hotel Caravan Kerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: troviamo nella sala Bazlen di Palazzo Gopcevic con Edoardo Natelli, uno degli organizzatori di questa edizione di Mare Nord-Est 2026. Cosa dobbiamo aspettarci da questa 15ª edizione?
1: Innanzitutto quest'anno Mare Nord-Est prende il volo, nel vero senso della parola. Abbiamo avuto l'occasione di portare qui a Trieste, anzi stanno arrivando 10 idrovolanti che stanno facendo il giro d'Italia in idrovolante, e la tappa finale è proprio Trieste. Trieste anche quest'anno ha celebrato il 1° di aprile il centenario del primo volo commerciale Trieste-Torino fatto con idrovolante, che partiva proprio dalla ora dove la capitaneria di porto, una volta c'era l'idroscalo, e partiva da lì. Quindi abbiamo festeggiato già in aprile e adesso appunto con gli idrovolanti qui davanti a Piazza Unità faremo dei giri per gli studenti del nautico della sezione aviazione. Probabilmente ci sarà anche la possibilità per il pubblico di fare qualche giro con l'idrovolante, e quest'anno è la 15ª edizione. È dura, perché organizzare tutta questa cosa è stata un po' dura, però insomma siamo agli ultimi metri, e quindi 28, 29, 30 e 31 maggio tutti in Piazza Unità. Ci sarà anche una zona food dove la gente può ristorarsi, ammirare i nostri idrovolanti, e quindi vi aspetto tutti, venite giù. Avremo tante attività, ci sarà anche un planetarium per vedere le stelle di giorno, poi alla sera.
0: Ci con Roberto Bolelli.
2: Il primo giorno, quello di giovedì 28, è dedicato interamente ai ragazzi che, a cominciare dalle scuole medie, per continuare a quelle superiori e per finire l'università, avranno la possibilità di interfacciarsi con il mondo accademico. Mondo accademico quest'anno estremamente e benissimo, anzi potrei dire rappresentato, perché le collaborazioni hanno portato ad avere con noi il Politecnico di Torino, l'Università La Sapienza di Roma e, oltre che la oramai partner abituale, Università di Trieste. Quindi un lavoro di team, un lavoro estremamente importante con delle grandi novità, e quindi vi aspettiamo tutti a Mare Nord-Est.
0: Ci troviamo con l'assessore allo sport Elisa Lodi. Cosa ne pensa di questa manifestazione?
3: Beh, questa è una manifestazione bellissima, siamo alla 15ª edizione. Per il Comune di Trieste è un gran vanto essere coorganizzatori di questo evento, un evento che anno dopo anno è cresciuto, è un evento che rappresenta la tradizione dei nostri territori, ha degli aspetti molto importanti dal punto di vista culturale, sportivo, scientifico, del mare, grande attenzione ai giovani universitari, quindi anche collaborazioni importanti con studenti, grazie alla grande professionalità degli organizzatori di questo evento.
4: Punto Meteo Regione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
0: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
5: Buona giornata, ben ritrovati a tutti. Condizioni di tempo che saranno oggi dettate dal passaggio di un debole ma diciamo abbastanza veloce fronte che arriva dall'Europa settentrionale, che poi passa alle Alpi orientali. Quindi ci aspettiamo nel pomeriggio qualche rovescio, qualche temporale in montagna, e successivamente questi temporali potrebbero anche interessare la pianura e forse anche la costa. È un passaggio veloce che appunto porta un po' di instabilità. Da partire da domani le correnti in prevalenza sempre settentrionali dovrebbero cominciare a portare aria un po' più secca, quindi dovremmo avere maggiore stabilità, quindi direi per lo più giornate soleggiate, specie su pianura e costa, con temperature in progressivo e costante aumento, tanto che verso la fine della settimana, all'inizio della prossima, probabilmente in pianura toccheremo i 28, forse anche i 30 gradi, valori un po' più bassi sulla costa, sempre per l'effetto un po' rinfrescante del mare. Nei pomeriggi, quindi, questo sarà un po' una caratteristica, moderata instabilità in montagna, ma non cose diciamo importanti, si potrebbero formare un po' di nubi e forse qualche locale rovescio, questo dovuto proprio anche al riscaldamento. Questa sarà la caratteristica poi a partire da domani per i prossimi giorni.
0: Grazie, ringraziamo Sergio Nordio dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti, a presto.
6: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
2: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nel Lodigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 chilometri dal confine.

0: Strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Ищете строконост, хитрост и брескрби? От данес е автошола Академия Дигуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутични административни постопки. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення возничкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия Дигуида, права решение об правом часу. За информация на собищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.

0: 5'9" brown eyes.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 12:35.

0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Chang'e가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임!

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
1: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque

0: È sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la Polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
2: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
1: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
3: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature, l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo, però, i campani devono farlo perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
4: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
3: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
10: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con la costa dell'Istria. Beh, oggi qualche nube sparsa, venti da nord-nord-est con intensità tra i 6 e i 13 km all'ora, temperature tra i 10 e i 22 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-est con intensità tra i 13 e i 19 km all'ora. Temperatura minima 12 gradi, la temperatura massima invece 24. Vediamo un po' anche venerdì, così un accenno, giornata serena, i venti saranno moderati, soffieranno da nord-nord-est, intensità tra i 10 e i 19 km all'ora con temperature tra i 12 e i 25 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si. Il Terme Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
7: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia. Solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
8: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
8: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
9: Questa la condivido.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
5: Ritorna Sapori Pro Loco.
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: Ritorna Sapori Pro Loco!
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
0: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico del Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione di oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile non sarà esclusa la possibilità di qualche pioggia sparsa. Temperatura minima qui in 12 gradi, la massima 24. Andiamo a vedere un po' invece domani. Tempo più stabile, cielo in genere sereno, poco nuvoloso con cumuli pomeridiani in montagna. Venti di brezza, temperatura ulteriore lieve aumento. Temperatura minima 12 gradi, la massima 27. Ma andiamo a vedere un po' a grado lignano. Oggi nuvolosità innocua, i venti saranno moderati, soffieranno dai 10 fino ai 18 km all'ora con temperature dai 12 ai 24 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest, intensità tra i 10 fino ai 17 km all'ora, temperatura tra i 13 e i 26 gradi. Poi invece passiamo a Jesolo, logicamente con Bibione, Caorle e Lido di Venezia. Oggi nubi sparse, soffierà vento moderato dai 10 fino ai 17 km all'ora, temperature tra i 13 e i 22 gradi. Domani invece la giornata sarà bel tempo, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-sud-ovest tra gli 11 e i 17 gradi, con temperature dai 15 e i 23 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

0: State ascoltando Verano Latino.
1: Yeah, yeah.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, Sergio Nordio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni di tempo che vanno un po' cambiando nelle prossime ore in montagna per il passaggio di un veloce fronte che interesserà le Alpi orientali, quindi avremo un po' di instabilità, qualche rovescio, qualche temporale nel corso del pomeriggio, poi già una tendenza al miglioramento in serata. Per i prossimi giorni offriranno in genere correnti più secche e progressivamente più misti, quindi avremo appunto un progressivo aumento delle temperature anche in montagna. È sempre possibile nei pomeriggi, specie sulle Alpi Giulie e Prealpi Giulie, la formazione di un po' di nuvolosità e anche la possibilità di qualche locale rovescio. Questa sarà una caratteristica che ci accompagnerà anche verso la fine della settimana. Direi tempo di base buono, diciamo primaverile, forse anche quasi estivo per le temperature, però sempre con la possibilità al pomeriggio di avere un po' di nubi dovute proprio anche al riscaldamento. Per il resto non ci sono per il momento particolari cambiamenti.
1: Grazie, ringraziamo Sergio Nordio dell'ARPA e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: State ascoltando Verano Latino.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente.

0: precedente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa, e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno na stran delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due 18enni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
2: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
2: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

0: zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria, previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con la costa dell'Istria. Beh, oggi qualche nube sparsa, venti da nord-nord-est con intensità tra i 6 e i 13 km all'ora, temperature tra i 10 e i 22 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-est con intensità tra i 13 e i 19 km all'ora. Temperatura minima 12 gradi, la temperatura massima invece 24. Vediamo un po' anche venerdì, così un accenno, giornata serena, i venti saranno moderati, soffieranno da nord-nord-est, intensità tra i 10 e i 19 km all'ora, con temperature tra i 12 e i 25 gradi.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
0: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Ritorna Sapori Pro Loco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.

0: Giulia.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Fribourg dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo percorso Champions e salvezza, stasera veda la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis, prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia, Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
4: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
3: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
5: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
3: Non solo atleti ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
6: È una giornata storica, la firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità ma anche di orgoglio.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
10: Ritorna Sapori Proloco!
11: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme

0: alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
0: Info e programma su saporiproloco.it.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni di tempo dettate da un po' di instabilità nel corso delle prossime ore, anche della serata. Il passaggio di un veloce e debole fronte, ma diciamo che può innescare appunto ancora qualche rovescio e qualche temporale nelle prossime ore. Da domani affluiranno correnti più secche, anche un po' più stabili. Avremo un progressivo aumento delle temperature che giorno dopo giorno saliranno di alcuni gradi, quindi ci troveremo verso la fine della settimana valori praticamente quasi estivi in pianura, con massime intorno ai 28-30 gradi. Sulla costa la presenza un po' di brezza in questi giornata di domani, poi nei giorni successivi probabilmente anche un po' di borino al mattino, tenderà a tenere temperature, specie le massime, un poco più basse. Il mare intorno ai 19 gradi. Condizioni che però nei prossimi giorni porteranno sempre allo sviluppo di un po' di nuvolosità pomeridiana sui monti e forse anche di qualche locale rovescio dovuto proprio anche al riscaldamento. Non ci sono però perturbazioni in vista.
2: Meraviglioso, grazie mille. Rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
3: Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
6: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
5: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
6: Questa la condivido.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le 101 hit di Radio.0, ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari, il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3° posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani, 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21ª edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e

0: sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Butrio o sul sito 24oredibutrio.it.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Butrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Ma buon pomeriggio, benvenuti alla nostra Big 40. Oggi siamo mercoledì e andiamo subito con la nostra classifica al numero 30 fino al numero 21 e partiamo con Lady Gaga, duesci con la canzone Runaway. Questo periodo so che Lady Gaga, non mi ricordo cos'era, al doppiatore che diceva che insomma gli hanno detto, ho visto una intervista con dei doppiatori che era il doppiatore di Lady Gaga per i film, logicamente non Lady Gaga cantante ma la parte film. Invece 29esima posizione abbiamo Clara, prima donna, beh lei sempre super attuale, l'ho vista anche in due occasioni in feste private dove è andata a cantare con i suoi brani, sempre molto composta. Ha avuto un paio di mesi fa che gli si è staccato il pezzo del vestito, insomma, ma quello fa parte del gioco. Invece alla 28esima posizione Miles Smith con Neil Horan con Drive Safe, anche qui canzone insomma che entra nella nostra classifica, piace, continua a piacere, insomma serve per darci la carica giusta in questa giornata. 27esima invece Nate con meglio chiamare Nate, non sbagliamo mai, con Prima Che, canzone anche questa italiana, insomma adesso siamo anche nel momento storico dopo Sanremo, insomma questi anche i ragazzi che fanno sentire la loro musica. Allora noi Big Forte andiamo a sentire Nate, Prima Che, 28esima invece Miles Smith, Neil Horan con Drive Safe, 29esima Clara, prima donna, adesso 30esima Lady Gaga, duesci con Runaway, a tra poco.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Ищете строконост, хитрост и мрез скрби? От данес е Автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутична административна постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення вознишкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия ди Гуида, права реши об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Rieccoci tornati alla nostra classifica. Logicamente siamo giunti al numero 26, Kello, Ti penso sempre, Annalisa, canzone proprio che sarà una canzone estiva di quest'anno. Invece 25esima, lui ha anche insomma grande volto, l'abbiamo visto anche col discorso sentito da mio Siri che parte, l'abbiamo visto anche Bruno Mars, I Just Might, che lui è quello che tante volte viene definito per il discorso proprio di Michael Jackson. 24esima, Nico Santos, All Time High. E allora andiamo a ascoltarci Nico alla 24esima, Santos, con 25 invece Bruno Mars e Just Mind, e alla 26esima Kello con Ti penso sempre, Annalisa. Intanto il nostro Kello, ascoltatelo bene, voi tranquilli, rilassatevi, non pensate a niente, pensate solo alla classifica. Intanto rimanete qui, 338 611 6060.

101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto!
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Mario, ci tornate alla nostra classifica, 23esima, lui, l'uomo, insomma l'avete visto, si vede spesso anche nei video YouTube, in giro, insomma nel suo podcast, Fedez, Marco Masini, male necessario, abbiamo visto a Sanremo, 23esima posizione, 22, Miles Smith, con invece, sto guardando perché stavo vedendo Miles Smith, con invece, logicamente, Dry Safe è la 21esima, Annalise, canzone estiva. Allora nostra Annalise, andiamo a ascoltarci, Annalise, canzone estiva, 21esima, e alla 23esima Fedez, Marco Masini, ma necessario, intanto voi rimettete la nostra classifica. Sì, lo so, qualcosa succederà, ma a noi ci piace tanto ripetere le cose.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Summund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli

0: Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
1: L'economia.
0: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
6: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
6: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico del Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione di oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile non sarà esclusa la possibilità di qualche pioggia sparsa. Temperatura minima qui in 12 gradi, la massima 24. Andiamo a vedere un po' invece domani. Tempo più stabile, cielo in genere sereno, poco nuvoloso con cumuli pomeridiani in montagna. Venti di brezza, temperatura ulteriore lieve aumento. Temperatura minima 12 gradi, la massima 27. Ma andiamo a vedere un po' a grado lignano. Oggi nuvolosità innocua, i venti saranno moderati, soffieranno dai 10 fino ai 18 km all'ora con temperature dai 12 ai 24 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest, intensità tra i 10 fino ai 17 km all'ora, temperatura tra i 13 e i 26 gradi. Poi invece passiamo a Jesolo, logicamente con Bibione, Caorle, Lido di Venezia. Oggi nubi sparse, soffierà vento moderato dai 10 fino ai 17 km all'ora, temperature tra i 13 e i 22 gradi. Domani invece la giornata sarà bel tempo, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-sud-ovest tra gli 11 e i 17 gradi, con temperature dai 15 e 23 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Ritorna Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Sar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto.
0: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo

0: entro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
1: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
0: Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
6: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfi di Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

cose fuori di sasso. Cos'è una esperienza? No,

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni di tempo dettate da un po' di instabilità nel corso delle prossime ore, anche della serata. Il passaggio di un veloce e debole fronte, ma diciamo che può innescare appunto ancora qualche rovescio e qualche temporale nelle prossime ore. Da domani affluiranno correnti più secche, anche un po' più stabili. Avremo un progressivo aumento delle temperature che giorno dopo giorno saliranno di alcuni gradi, quindi ci troveremo verso la fine della settimana valori praticamente quasi estivi, in pianura con massime intorno ai 28-30 gradi. Sulla costa la presenza un po' di brezza in questi giornata di domani, poi nei giorni successivi probabilmente anche un po' di borino al mattino, tenderà a tenere temperature, specie le massime, un poco più basse. Il mare intorno ai 19 gradi, condizioni che però nei prossimi giorni porteranno sempre allo sviluppo di un po' di nuvolosità pomeridiana sui monti e forse anche di qualche locale rovescio dovuto proprio anche al riscaldamento. Non ci sono però perturbazioni in vista.
1: Meraviglioso, grazie mille. Rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it. Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino.
2: Ma

Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali. Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante.

0: 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: ritorna Sapori Pro Loco.
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. Il Terme Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: 92.0 FM.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Torna Sapori Pro Loco!
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering azioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Chill.
1: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.